Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 26 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Sapori di strada Turchia. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 26 giugno. ONU e Stati Uniti intensificano le operazioni di soccorso e assistenza mentre aumenta il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Gli Stati Uniti e gli Stati del Golfo respingono i pedaggi di Hormuz, sottolineando la libertà di navigazione. Israele uccide un palestinese a Gaza mentre Tel Aviv continua a violare il cessate il fuoco e NATO svelerà nuovi contratti di difesa per

miliardi di dollari al vertice di Ankara. Adesso passiamo al notiziario. Le Nazioni Unite hanno avviato la mobilitazione degli aiuti umanitari e ha vigilato l'invio di squadre di ricerca e soccorso in Venezuela dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il paese. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari sta agevolando l'invio di squadre di ricerca e soccorso, ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite Stefan Dugarric, aggiungendo che il segretario generale Antonio Guterres ha accolto con favore le offerte di supporto da parte degli Stati membri. Nel frattempo, il Comando Meridionale degli Stati Uniti ha affermato di essere in coordinamento con il Dipartimento di Stato e i partner internazionali per le operazioni di soccorso e di aver istituito un team di pianificazione operativa per sovrintendere alla risposta. Gli Stati Uniti e i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno chiesto la riapertura dello Stretto di Hormuz, sottolineando che la libera navigazione attraverso questa via navigabile strategica rimane essenziale per la sicurezza regionale e globale. In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo una riunione ministrale tra Stati Uniti e Consiglio di cooperazione del Golfo in Bahrain, le due parti hanno ribadito l'importanza della riapertura dello stretto, affermando che la navigazione libera, incondizionata e senza restrizioni, compreso il diritto di transito ai sensi del diritto internazionale, rimane essenziale per la sicurezza regionale e globale. I ministri hanno inoltre sottolineato la necessità di mantenere slancio e unità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran procedono verso una soluzione più definitiva alle ostilità, citando l'obiettivo comune di impedire a Teheran di sviluppare o acquisire in altro modo un'arma nucleare.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Un palestinese è stato ucciso dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nel nord di Gaza nell'ultima violazione del cessato il fuoco in vigore dal 10 ottobre 2025. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, le violazioni del cessato il fuoco da parte di Israele hanno causato la morte di 1.029 palestinesi e il ferimento di altri 3.249 fino a mercoledì. L'accordo di cessate il fuoco è giunto dopo 2 anni di genocidio israeliano a Gaza, iniziato dopo il 7 ottobre 2023 che ha causato la morte di oltre 73.000 palestinesi. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che l'alleanza presenterà nuovi contratti di difesa per decine di miliardi di dollari al vertice del prossimo mese ad Ankara, capitale della Turchia, nell'ambito degli sforzi degli Stati membri per espandere la produzione militare e rafforzare la capacità di sicurezza collettiva. Il capo della NATO ha affermato che il vertice di Ankara è ancora più importante di quello dello scorso anno a L'Aia, sottolineando l'importanza di onorare gli impegni assunti dall'alleanza. Rutte ha aggiunto che il vertice NATO che si terrà ad Ankara il 7 e l'8 luglio offrirà opportunità di mostrare i progressi compiuti nell'espansione della cooperazione industriale nel settore della difesa e nell'aumento della capacità produttiva. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
0: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Saluti a tutti coloro che ci seguono su questa frequenza. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia all'UNESCO continuiamo a scoprire i siti inseriti nella lista propositiva del Patrimonio Mondiale della Turchia. In questo episodio dirigiamo il nostro percorso verso la costa meridionale del Mediterraneo, ad Alanya, uno dei distretti di Antalya, che si distingue per la sua ricchezza storica. La nostra tappa di oggi è la città storica di Alanya, inserita nella lista propositiva del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO con il nome di Alanya. Con la sua spettacolare penisola che si protende nel Mediterraneo, la fortezza circondata da mura, le strutture difensive integrate con il mare e la sua identità storica che conserva l'eredità seljukide fino ai nostri giorni, Alanya è uno dei siti del patrimonio culturale più affascinanti della Turchia. La città non è soltanto un suggestivo insediamento costiero, ma anche un'area storica stratificata in cui si intrecciano le tracce di diverse epoche. Secondo i registri del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, Alanya è stata proposta dalla Turchia per l'inserimento nella lista propositiva il 25 febbraio 2000. Il sito è valutato nella categoria del patrimonio culturale e viene considerato in base ai criteri UNESCO per la sua testimonianza della tradizione culturale, per la sua integrità architettonica e storica. L'importanza di Alanya per l'UNESCO deriva quindi non solo dai singoli monumenti, ma dall'intero tessuto storico urbano sviluppatosi sulla penisola. L'identità storica di Alanya è strettamente legata alla struttura naturale e protetta l'offerta dalla sua posizione geografica. Come indicato anche nella documentazione UNESCO, la penisola di Alanya è circondata da mura. L'insediamento, noto in epoca ellenistica con il nome di Coraxeion, passò successivamente sotto il dominio romano-bizantino per poi conoscere un grande sviluppo durante il periodo seljukide. Anche il nome attuale della città è associato al sultano seljukide anatolico Alaaddin Keykubat, che ebbe un ruolo fondamentale nella crescita di Alanya. Il castello di Alanya è il simbolo più rappresentativo della città. L'aspetto attuale della fortezza si è formato e rafforzato soprattutto durante il periodo dei seljukidi di Anatolia. Non si tratta semplicemente di una struttura militare chiusa destinata alla difesa. Al suo interno si trovano cisterne, edifici religiosi e resti di palazzi, tracce dell'hammam e un ampio tessuto storico urbano. La documentazione UNESCO menziona infatti la cisterna selgiuchide, una chiesa bizantina, il palazzo del sultano Kekubat, i resti di una hammam selgiuchide e il tessuto urbano tradizionale. Tutto ciò rende Alanya non soltanto una fortezza, ma una vera città storica in cui un tempo si svolgeva la vita quotidiana. Uno degli elementi che rafforzano maggiormente il valore di Alanya nel contesto UNESCO è il suo rapporto con il mare. La fortezza si estende fino alla costa e crea un sistema difensivo che comprende anche il cantiere navale medievale. Questo arsenale, insieme alla Torre Rossa, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'identità marittima di Alanya durante l'epoca selciuchide. La Torre Rossa fu costruita nel 1226 per la volontà di Alaaddin Kekubat. Con la sua pianta ottagonale e i suoi 33 metri di altezza, è diventata sia il simbolo di Alanya sia un elemento fondamentale della difesa del porto, dell'arsenale e della fortezza. Anche il cantiere navale di Alanya è una struttura che completa l'importanza storica della città. Secondo le fonti del Ministero della Cultura e del Turismo, durante il periodo selgiuchide veniva utilizzato per la costruzione e la riparazione delle navi, quindi venivano inoltre prodotti, vele e altri materiali navali. Questo dimostra che Alanya non era importante soltanto per la difesa terrestre, ma anche come centro di attività marittime. Da questo punto di vista, la città rappresenta uno dei più significativi siti storici che testimoniano l'apertura dei Selciuchidi d'Anatolia verso il Mediterraneo. Nella concezione UNESCO del patrimonio culturale non basta che un sito sia antico, deve essere in grado di mostrare la propria integrità storica, il proprio carattere autentico e il proprio ruolo nella storia dell'umanità. Ad Alanya questa integrità è chiaramente visibile. Mura, torre, arsenale, area portuale, edifici religiosi e civili all'interno della fortezza, cisterne e tracce degli antichi insediamenti formano insieme un potente paesaggio storico nel quale difesa, navigazione, commercio e vita quotidiana si intrecciano.

0: lungo la costa mediterranea. Anche gli interventi finalizzati alla tutela di questo patrimonio rivestono grande importanza per il futuro della città. Secondo le dichiarazioni ufficiali del Comune di Alagna, proseguono le attività svolte in collaborazione con il Ministero della Cultura e del Turismo, con il Ministero degli Affari Esteri per l'inserimento del Castello di Alagna nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Insieme alla Presidenza dell'Area del Castello di Alagna, sono inoltre in fase di preparazione il dossier di candidatura UNESCO della città storica di Alagna e il relativo piano di gestione. Questi lavori non rappresentano soltanto una fase tecnica della candidatura, ma anche un'importante tabella di marcia per la conservazione a lungo termine del sito. Oggi il concetto di tutela non si limita al restauro degli edifici, comprende anche la conservazione dell'ambiente storico nel suo insieme, la regolamentazione dei flussi turistici, la gestione sicura della mobilità veicolare e pedonale, il mantenimento dell'equilibrio tra la vita della comunità locale e l'area del patrimonio e il rafforzamento della consapevolezza culturale. La protezione del Castello di Alagna come sito archeologico, naturale, storico e urbano, insieme ai progetti dedicati alla gestione dei visitatori e del traffico, rappresenta un esempio concreto di questo approccio integrato. Negli ultimi anni, uno dei temi più rilevanti per Alagna è diventato il turismo sostenibile. Essendo una delle principali destinazioni turistiche della Turchia, è fondamentale garantire un equilibrio tra la conservazione del patrimonio storico e la gestione dei visitatori. Anche l'approccio UNESCO sostiene una visione che privilegia non solo la promozione, ma soprattutto la tutela. Per questo motivo, i progetti sviluppati a Alagna mirano a preservare il sito storico in modo più consapevole, sicuro e sostenibile sia per la popolazione locale sia per il visitatore. Oggi, guardando Alagna, vediamo le sue mura che si innalzano su una penisola circondata dall'azzurro del Mediterraneo, la Torre Rossa, l'arsenale e il tessuto storico racchiuso della fortezza. Ma dietro questa immagine si cela un significato molto più profondo. Alagna rappresenta il legame storico dell'Anatolia con il Mediterraneo, la visione marittima dell'epoca selgiuchide e una continuità culturale che si è protratta per secoli. La città storica di Alagna, inserita nella lista propositiva del patrimonio mondiale della Turchia, occupa un posto speciale nella memoria culturale non solo di Antalya, ma dell'intera Turchia. La tutela, la valorizzazione e la trasmissione di questo patrimonio alle generazioni future costituiscono uno dei passi più importanti per raccontare al mondo la ricchezza culturale della Turchia. Cari ascoltatori, il nostro programma si ferma qui. Alla prossima settimana. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Benvenuti e bentrovati. Oggi vogliamo presentarvi una prelibatezza che mangerete con grande piacere. Non appena la assaggerate, ne sarete immediatamente conquistati, ma dopo poco potreste pentirvene. Come potete immaginare, si tratta di un dolce. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto gustosi di questa terra. Nel nostro menu di oggi il dolce lokma. La domanda dovrei mangiarlo o non dovrei mangiarlo è sempre nella nostra mente. Il solo pensiero di mangiare qualcosa di dolce basta a renderci felici. In realtà con i dolci ci viziamo e li vediamo come una ricompensa. Quando consumiamo prodotti zuccherati, il nostro cervello rilascia dopamina e ci sentiamo meglio. Anche se sappiamo che fa male alla salute e che prenderemo peso, a volte non riusciamo a resistere a questa dolce tentazione. Il dolce lokma che presentiamo in questa sezione è una vera e propria tentazione. Quando ne mangerete un boccone, capirete cosa intendiamo. Quindi, cos'è esattamente il dolce lokma? Il lokma sono piccole palline di pasta fritte immerse nello sciroppo. Per prima cosa si prepara l'impasto. Per fare questo, farina bianca, lievito, acqua e sale che vengono impastati per bene. Successivamente si formano delle palline della grandezza di una noce e si friggono in olio bollente. Poi vengono immerse nello sciroppo preparato in precedenza. Lo sciroppo è fatto di acqua e zucchero. I lokma, che di solito hanno una forma rotonda, vengono chiamati saray lokmas, cioè lokma del palazzo. Ce n'è anche un altro tipo con un buco al centro. Questi lokma, che nell'aspetto ricordano delle mini ciambelle, donuts, sono conosciuti come Izmir lokmas, lokma di Izmir. E viola, il vostro lokma è pronto! Ora diamo uno sguardo più da vicino alla storia dei dolci con lo sciroppo, in particolare dal dolce lokma. L'origine della parola lokma è araba. Deriva dalla parola araba lukma e significa un boccone, un pezzo. La prima fonte scritta risale al XIII secolo e stata redatta dal pensatore arabo Abd al-Latif al-Badadi. Badadi si riferisce a questa dolce come kad lokmas, il boccone del giudice. Nell'impero ottomano, invece, i dolci sciroppati hanno iniziato a comparire nelle fonti scritte a partire dal XV secolo. Il dolce lokma è uno dei più antichi tra questi esempi. Tuttavia, nell'età moderna, lo zucchero ottenuto dalla canna da zucchero era molto costoso. Per questo motivo lo zucchero si poteva trovare solo nei palazzi e sulle tavole dei privilegiati. La situazione non era diversa nell'impero ottomano. Il popolo poteva mangiare dolci solo in occasioni speciali, come festività, matrimoni e cerimonie di circoncisione. Con il tempo questa situazione è cambiata grazie alla diffusione dello zucchero. Il dolce lokma, che un tempo trovava posto solo sulle tavole del palazzo, nel XIX secolo è entrato nei libri di cucina ed è diventato gradualmente un cibo da strada. Le persone che vendono questo dolce vengono chiamate lokmac. Il lokma è un dolce conosciuto non solo in Turchia e nel mondo arabo, ma anche in Grecia. Tuttavia, il significato di questo dolce unico non si limita solo al gusto. Il lokma simboleggia anche la solidarietà e il sostegno spirituale. In che modo? Spieghiamolo. In giorni speciali, una persona, una famiglia o una istituzione può far preparare o distribuire il lokma per strada. Questo può avvenire a volte per un evento triste, come un funerale o l'anniversario della morte di una persona cara. Oppure può essere per un motivo felice, come un matrimonio o una circoncisione. Inoltre, il lokma viene distribuito anche in alcuni giorni religiosi. Lo scopo è condividere il dolore o la gioia e fare beneficenza. I lokma vengono offerti a conoscenti, amici e passanti. In questo modo si invocano la benedizione e la prosperità. Allora, voi cosa ne pensate? Non è arrivato il momento di fare un salto da un lokmaj? I lokmaj tradizionali di solito vendono i loro dolci

0: ora potete mangiare i vostri lokma con gusto. Un piccolo avvertimento: se mangerete il lokma da soli, 10 pezzi sono più che sufficienti, ma se li condividerete con un amico, non basteranno mai. Di questo potete esserne certi. Negli ultimi anni sono molto popolari i lokma di nuova generazione. Questi lokma di solito hanno un negozio fisso e ricordano le moderne waffellerie. Le palline di pasta vengono preparate nel modo tradizionale, tuttavia in seguito vengono riempite con varie creme e guarnite con ogni tipo di salsa. Infine vengono decorate in superficie con zucchero colorato e diversi ingredienti. Vi consigliamo di provare entrambi i tipi. Tuttavia, il vero dolce lokma giunto dal passato fino ai giorni nostri è quello tradizionale. Che ne dite? Ci siamo meritati un dolce strappo alla regola, giusto? Arrivederci e a presto!
1: Sapori di strada Türkiye.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. ONU e Stati Uniti intensificano le operazioni di soccorso e assistenza mentre aumenta il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Gli Stati Uniti e gli Stati del Golfo respingono i pedaggi di Hormuz, sottolineando la libertà di navigazione. Israele uccide un palestinese a Gaza mentre Tel Aviv continua a violare il cessate il fuoco e NATO svelerà nuovi contratti di difesa per miliardi di dollari al vertice di Ankara. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete provare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 26 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5 barra 6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Viaggio nei tesori UNESCO e Sapori di strada Turchia. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

0: Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 26 giugno. ONU e Stati Uniti intensificano le operazioni di soccorso e assistenza mentre aumenta il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Gli Stati Uniti e gli Stati del Golfo respingono i pedaggi di Hormuz, sottolineando la libertà di navigazione. Israele uccide un palestinese a Gaza mentre Tel Aviv continua a violare il cessate il fuoco e NATO svelerà nuovi contratti di difesa per miliardi di dollari al vertice di Ankara. Adesso passiamo al notiziario. Le Nazioni Unite hanno avviato la mobilitazione degli aiuti umanitari e avvicolato l'invio di squadre di ricerca e soccorso in Venezuela dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il paese. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari sta agevolando l'invio di squadre di ricerca e soccorso, ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite Stefan Dugarić, aggiungendo che il segretario generale Antonio Guterres ha accolto con favore le offerte di supporto da parte degli Stati membri. Nel frattempo, il Comando Meridionale degli Stati Uniti ha affermato di essere in coordinamento con il Dipartimento di Stato e i partner internazionali per le operazioni di soccorso e di aver istituito un team di pianificazione operativa per sovrintendere alla risposta. Gli Stati Uniti e i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno chiesto la riapertura dello Stretto di Hormuz, sottolineando che la libera navigazione attraverso questa via navigabile strategica rimane essenziale per la sicurezza regionale e globale. In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo una riunione ministrale tra Stati Uniti e Consiglio di cooperazione del Golfo in Bahrain, le due parti hanno ribadito l'importanza della riapertura dello stretto, affermando che la navigazione libera, incondizionata e senza restrizioni, compreso il diritto di transito ai sensi del diritto internazionale, rimane essenziale per la sicurezza regionale e globale. I ministri hanno inoltre sottolineato la necessità di mantenere slancio e unità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran procedono verso una soluzione più definitiva alle ostilità, citando l'obiettivo comune di impedire a Teheran di sviluppare o acquisire in altro modo un'arma nucleare.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Un palestinese è stato ucciso dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nel nord di Gaza nell'ultima violazione del cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre 2025. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, le violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele hanno causato la morte di 1.029 palestinesi e il ferimento di altri 3.249 fino a mercoledì. L'accordo di cessate il fuoco è giunto dopo 2 anni di genocidio israeliano a Gaza, iniziato dopo il 7 ottobre.

0: 2023 che ha causato la morte di oltre 73.000 palestinesi. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che l'alleanza presenterà nuovi contratti di difesa per decine di miliardi di dollari al vertice del prossimo mese ad Ankara, capitale della Turchia, nell'ambito degli sforzi degli Stati membri per espandere la produzione militare e rafforzare la capacità di sicurezza collettiva. Il capo della NATO ha affermato che il vertice di Ankara è ancora più importante di quello dello scorso anno all'Aia, sottolineando l'importanza di onorare gli impegni assunti dall'alleanza. Rutte ha aggiunto che il vertice NATO che si terrà ad Ankara il 7 e l'8 luglio offrirà opportunità di mostrare i progressi compiuti nell'espansione della cooperazione industriale nel settore della difesa e nell'aumento della capacità produttiva. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.
2: Saluti a tutti coloro che ci seguono su questa frequenza. Nel nostro viaggio sulle tracce della Turchia all'UNESCO continuiamo a scoprire i siti inseriti nella lista propositiva del Patrimonio Mondiale della Turchia. In questo episodio dirigiamo il nostro percorso verso la costa meridionale del Mediterraneo, ad Alanya, uno dei distretti di Antalya, che si distingue per la sua ricchezza storica. La nostra tappa di oggi è la città storica di Alanya, inserita nella lista propositiva del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO con il nome di Alanya. Con la sua spettacolare penisola che si protende nel Mediterraneo, la fortezza circondata da mura, le strutture difensive integrate con il mare e la sua identità storica che conserva l'eredità seljukide fino ai nostri giorni, Alanya è uno dei siti del patrimonio culturale più affascinanti della Turchia. La città non è soltanto un suggestivo insediamento costiero, ma anche un'area storica stratificata in cui si intrecciano le tracce di diverse epoche. Secondo i registri del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, Alanya è stata proposta dalla Turchia per l'inserimento nella lista propositiva il 25 febbraio 2000. Il sito è valutato nella categoria del patrimonio culturale e viene considerato in base ai criteri UNESCO per la sua testimonianza della tradizione culturale, per la sua integrità architettonica e storica. L'importanza di Alanya per l'UNESCO deriva quindi non solo dai singoli monumenti, ma dall'intero tessuto storico urbano sviluppatosi sulla penisola. L'identità storica di Alanya è strettamente legata alla struttura naturale e protetta l'offerta dalla sua posizione geografica. Come indicato anche nella documentazione UNESCO, la penisola di Alanya è circondata da mura. L'insediamento, noto in epoca ellenistica con il nome di Coraxeion, passò successivamente sotto il dominio romano-bizantino, per poi conoscere un grande sviluppo durante il periodo seljukide. Anche il nome attuale della città è associato al sultano seljukide anatolico Alaaddin Keykubat, che ebbe un ruolo fondamentale nella crescita di Alanya. Il castello di Alanya è il simbolo più rappresentativo della città. L'aspetto attuale della fortezza si è formato e rafforzato soprattutto durante il periodo dei seljukidi di Anatolia. Non si tratta semplicemente di una struttura militare chiusa destinata alla difesa. Al suo interno si trovano cisterne, edifici religiosi, resti di palazzi, tracce dell'hammam e un ampio tessuto storico urbano. La documentazione UNESCO menziona infatti la cisterna seljukide, una chiesa bizantina, il palazzo del sultano Keykubat, i resti di un hammam seljukide e il tessuto urbano tradizionale. Tutto ciò rende Alanya non soltanto una fortezza, ma una vera città storica in cui un tempo si svolgeva la vita quotidiana. Uno degli elementi che rafforzano maggiormente il valore di Alanya nel contesto UNESCO è il suo rapporto con il mare. La fortezza si estende fino alla costa e crea un sistema difensivo che comprende anche il cantiere navale medievale. Questo arsenale, insieme alla Torre Rossa, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'identità marittima di Alanya durante l'epoca selciuchide. La Torre Rossa fu costruita nel 1226 per la volontà di Alaaddin Kaykubat, con la sua pianta ottagonale e i suoi 33 metri di altezza. È diventata sia il simbolo di Alanya sia un elemento fondamentale della difesa del porto, dell'arsenale e della fortezza. Anche il cantiere navale di Alanya è una struttura che completa l'importanza storica della città. Secondo le fonti del Ministero della Cultura e del Turismo, durante il periodo selciuchide veniva utilizzato per la costruzione e la riparazione delle navi, quindi venivano inoltre prodotti, vele e altri materiali navali. Questo dimostra che Alanya non era importante soltanto per la difesa terrestre, ma anche come centro di attività marittime. Da questo punto di vista, la città rappresenta uno dei più significativi siti storici che testimoniano l'apertura dei Selciuchidi d'Anatolia verso il Mediterraneo. Nella concezione UNESCO del patrimonio culturale non basta che un sito sia antico, deve essere in grado di mostrare la propria integrità storica, il proprio carattere autentico e il proprio ruolo nella storia dell'umanità. Ad Alanya questa integrità è chiaramente visibile. Mura, torre, arsenale, area portuale, edifici religiosi e civili all'interno della fortezza, cisterne e tracce degli antichi insediamenti formano insieme un potente paesaggio storico nel quale difesa, navigazione, commercio e vita quotidiana si intrecciano lungo la costa mediterranea. Anche gli interventi finalizzati alla tutela di questo patrimonio rivestono grande importanza per il futuro della città. Secondo le dichiarazioni ufficiali del comune di Alanya, proseguono le attività svolte in collaborazione con il Ministero della Cultura e del Turismo, con il Ministero degli Affari Esteri per l'inserimento del Castello di Alanya nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Insieme alla presidenza dell'area del Castello di Alanya, sono inoltre in fase di preparazione il dossier di candidatura UNESCO della città storica di Alanya e il relativo piano di gestione. Questi lavori non rappresentano soltanto una fase tecnica della candidatura, ma anche un'importante tabella di marcia per la conservazione a lungo termine del sito. Oggi il concetto di tutela non si limita al restauro degli edifici, comprende anche la conservazione dell'ambiente storico nel suo insieme, la regolamentazione dei flussi turistici, la gestione sicura della mobilità veicolare e pedonale, il mantenimento dell'equilibrio tra la vita della comunità locale e l'area del patrimonio e il rafforzamento della consapevolezza culturale. La protezione del castello di Alanya come sito archeologico, naturale, storico e urbano, insieme ai progetti dedicati alla gestione dei visitatori e del traffico, rappresenta un esempio concreto di questo approccio integrato. Negli ultimi anni, uno dei temi più rilevanti per Alanya è diventato il turismo sostenibile. Essendo una delle principali destinazioni turistiche della Turchia, è fondamentale garantire un equilibrio tra la conservazione del patrimonio storico e la gestione dei visitatori. Anche l'approccio UNESCO sostiene una visione che privilegia non solo la promozione, ma soprattutto la tutela. Per questo motivo, i progetti sviluppati ad Alanya mirano a preservare il sito storico in modo più consapevole, sicuro e sostenibile sia per la popolazione locale sia per il visitatore. Oggi, guardando Alanya, vediamo le sue mura che si innalzano su una penisola circondata dall'azzurro del Mediterraneo, la Torre Rossa, l'arsenale e il tessuto storico racchiuso della fortezza. Ma dietro questa immagine si cela un significato molto più profondo. Alanya rappresenta il legame storico dell'Anatolia con il Mediterraneo, la visione marittima dell'epoca selciuchide e una continuità culturale che si è protratta per secoli. La città storica di Alanya, inserita nella lista propositiva del patrimonio mondiale della Turchia, occupa un posto speciale nella memoria culturale non solo di Antalya, ma dell'intera Turchia. La tutela, la valorizzazione e la trasmissione di questo patrimonio alle generazioni future costituiscono uno dei passi più importanti per raccontare al mondo la ricchezza culturale della Turchia. Cari ascoltatori, il nostro programma si ferma qui. Alla prossima settimana. Arrivederci.
1: Viaggio nei tesori UNESCO in Turchia.

0: Sapori di strada Türkiye. Benvenuti e bentrovati. Oggi vogliamo presentarvi una prelibatezza che mangerete con grande piacere. Non appena la assaggerate, ne sarete immediatamente conquistati, ma dopo poco potreste pentirvene. Come potete immaginare, si tratta di un dolce. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye vi presentiamo i piatti veloci ma altrettanto gustosi di questa terra. Nel nostro menu di oggi il dolce lokma. La domanda dovrei mangiarlo o non dovrei mangiarlo è sempre nella nostra mente. Il solo pensiero di mangiare qualcosa di dolce basta a renderci felici. In realtà con i dolci ci viziamo e li vediamo come una ricompensa. Quando consumiamo prodotti zuccherati, il nostro cervello rilascia dopamina e ci sentiamo meglio. Anche se sappiamo che fa male alla salute e che prenderemo peso, a volte non riusciamo a resistere a questa dolce tentazione. Il dolce lokma che presentiamo in questa sezione è una vera e propria tentazione. Quando ne mangerete un boccone, capirete cosa intendiamo. Quindi, cosa esattamente il dolce lokma? I lokma sono piccole palline di pasta fritte immerse nello sciroppo. Per prima cosa si prepara l'impasto. Per fare questo, farina bianca, lievito, acqua e sale che vengono impastati per bene. Successivamente si formano delle palline della grandezza di una noce e si friggono in olio bollente. Poi vengono immerse nello sciroppo preparato in precedenza. Lo sciroppo è fatto di acqua e zucchero. I lokma, che di solito hanno una forma rotonda, vengono chiamati sarai lokmas, cioè lokma del palazzo. Ce n'è anche un altro tipo con un buco al centro. Questi lokma, che nell'aspetto ricordano delle mini ciambelle, donuts, sono conosciuti come Izmir lokmas, lokma di Izmir. E viola, il vostro lokma è pronto! Ora diamo uno sguardo più da vicino alla storia dei dolci con lo sciroppo, in particolare dal dolce lokma. L'origine della parola lokma è araba. Deriva dalla parola araba lukma e significa un boccone, un pezzo. La prima fonte scritta risale al XIII secolo e è stata redatta dal pensatore arabo Abd al-Latif al-Badadi. Badadi si riferisce a questa dolce come kadlokmas, il boccone del giudice. Nell'impero ottomano, invece, i dolci sciroppati hanno iniziato a comparire nelle fonti scritte a partire dal XV secolo. Il dolce lokma è uno dei più antichi tra questi esempi. Tuttavia, nell'età moderna, lo zucchero ottenuto dalla canna da zucchero era molto costoso. Per questo motivo lo zucchero si poteva trovare solo nei palazzi e sulle tavole dei privilegiati. La situazione non era diversa nell'impero ottomano. Il popolo poteva mangiare dolci solo in occasioni speciali, come festività, matrimoni e cerimonie di circoncisione. Con il tempo questa situazione è cambiata grazie alla diffusione dello zucchero. Il dolce lokma, che un tempo trovava posto solo sulle tavole del palazzo, nel XIX secolo è entrato nei libri di cucina ed è diventato gradualmente un cibo da strada. Le persone che vendono questo dolce vengono chiamate lokmacı. Il lokma è un dolce conosciuto non solo in Turchia e nel mondo arabo, ma anche in Grecia. Tuttavia, il significato di questo dolce unico non si limita solo al gusto. Il logma simboleggia anche la solidarietà e il sostegno spirituale. In che modo? Spieghiamolo. In giorni speciali, una persona, una famiglia o una istituzione può far preparare o distribuire il logma per strada. Questo può avvenire a volte per un evento triste, come un funerale o l'anniversario della morte di una persona cara. Oppure può essere per un motivo felice, come un matrimonio o una circoncisione. Inoltre, il logma viene distribuito anche in alcuni giorni religiosi. Lo scopo è condividere il dolore o la gioia e fare beneficenza. I logma vengono offerti a conoscenti, amici e passanti. In questo modo si invocano la benedizione e la prosperità. Allora, voi cosa ne pensate? Non è arrivato il momento di fare un salto da un logmaj? I logmaj tradizionali di solito vendono i loro dolci in carrette ambulanti. Soprattutto nei mesi estivi è possibile imbattersi spesso nei logmaj nella località di vacanza. Potete scegliere la porzione della grandezza che desiderate. Di solito la porzione più piccola è composta da 10 logma. A seconda dei gusti potete spolverare dalla cannella sopra i logma. Successivamente, per mangiarli facilmente, vengono infilzati alcuni stuzzicadenti all'interno dei logma. Ora potete mangiare i vostri logma con gusto. Un piccolo avvertimento. Se mangerete i logma da soli, 10 pezzi sono più che sufficienti. Ma se li condividerete con un amico, non basteranno mai. Di questo potete esserne certi. Negli ultimi anni sono molto popolari i logma di nuova generazione. Questi logma di solito hanno un negozio fisso e ricordano le moderne waffellerie. Le palline di pasta vengono preparate nel modo tradizionale. Tuttavia, in seguito vengono riempite con varie creme e guarnite con ogni tipo di salsa. Infine, vengono decorate in superficie con zucchero colorato e diversi ingredienti. Vi consigliamo di provare entrambi i tipi. Tuttavia, il vero dolce logma giunto dal passato fino ai giorni nostri è quello tradizionale. Che ne dite? Ci siamo meritati un dolce strappo alla regola, giusto? Arrivederci e a presto!
1: Sapori di strada, Turchia.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. ONU e Stati Uniti intensificano le operazioni di soccorso e assistenza mentre aumenta il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Gli Stati Uniti e gli Stati del Golfo respingono i pedaggi di Hormuz, sottolineando la libertà di navigazione. Israele uccide un palestinese a Gaza mentre Tel Aviv continua a violare il cessate il fuoco e NATO svelerà nuovi contratti di difesa per miliardi di dollari al vertice di Ankara. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete provare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.